Dammi un vestito di amore, perché devi essere prima di mancare. Il tempo è come se chiedo io, chiedo io. Noi siamo sempre.